si ogni lauda, paparoste prime prima raros, che su qui vi palle, che schi, che su qui, che spari palle, che spari palle,

da la o calapsi o in la o da papparos de pime pei mararos chesso qui vi halle chesschi chesso qui chesparì pahalle chesparì